0: trato adesso.
1: Basta! Dove cavolo non può cominciare?
2: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo.
2: Brutti per...

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.